0: schweigt ein paar Jahrzehnte.
1: Later came the end of Anthony's life in the body.
2: Cari amici, in questi giorni è nato ufficialmente, anche come realtà giuridica, la World Family.

là qu'on va un peu così non intendo offenderla l'accento quello non se ne va non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme. Grazie, grazie.

proprio sperduto. Sul serio l'accetto qua non se ne va, non se ne va.

0: cielo cavernicolo.
1: Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento quello